0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspè però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Radio Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Lo sai, la testa ammalata, lo sai, non voglio pensare.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
4: Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava. E del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via. E di un cinema di periferia. Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne sai?

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica. Yeah. Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: Sono le 6.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: musica.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Well, classic ass.
2: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: This is it, girl.
1: Brescia 7 Select.
2: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
2: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Signore e signori, un applauso al campione del mondo di Limbo. Guardate come scende in basso, ancora più in basso, e come riesce a restare così bloccato. Ma ci può dire il suo segreto?
5: Semplice, ho preso esempio dai prezzi di Italmark. Loro sì che sono bassi e bloccati.
4: I prezzi di Italmark sono bassi da record. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Mufflin. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli? C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Mufflin. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Mufflin, porte aperte alle opportunità.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto nella

0: splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salò.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: jackpot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
0: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
6: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Peghelli.
2: Bologna non dimentica, il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana, 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità e così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Va trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
1: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore agli europei di nuoto a Parigi. Lorenzo Villanetti.
3: 2 ore in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
4: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
3: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michelle Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marsetti.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Tesoro, andiamo a fare la spesa.
3: Amore, perché parli a bassa voce?
2: Perché ho scoperto che da Italmark i prezzi sono bassissimi. Però dobbiamo tenere un profilo basso. Se lo scoprono in troppi, poi ci rubano le promozioni.
3: Amore, puoi rialzare il volume. Oltre a essere bassi, i prezzi di Italmark sono anche bloccati. E ce n'è per tutti.
2: I prezzi di Italmark non sono un segreto. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: affrontare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario. Edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Drammatico incidente stradale nella tarda serata di ieri. Un'auto con tre persone a bordo che percorreva la provinciale 235 a Brandico è finita in un fosso al lato della strada. Terribile il bilancio, due giovani sono morti. Tutto da stabilire che cosa abbia originato l'incidente, verificatosi comunque in un tratto di strada piuttosto buio. Pare che l'auto sulla quale viaggiavano le due vittime, forse per evitare un altro mezzo o per una manovra di sorpasso, sia finita con le ruote sull'erba. A questo punto per il guidatore è stato impossibile mantenere il controllo della vettura, che è così finita dentro un fosso. L'impatto è stato violentissimo. Per il conducente e il passeggero che viaggiavo dietro non c'è stato nulla da fare. Le vittime avevano 22 e 25 anni. Una 38enne di origini indiane, residente a Vicenza, è stata ferita con una coltellata dall'ex marito pakistano 46enne che vive nella Bergamasca, all'esterno di uno dei negozi del centro commerciale Campogrande in città. La donna, che era con un'amica e i figli di entrambe, è stata soccorsa dai passanti e trasferita in ospedale in condizioni serie. Non sarebbe in pericolo di vita, anche se la coltellata l'ha raggiunta vicino al cuore. L'aggressore è stato bloccato da alcuni ragazzi stranieri che si trovavano nelle vicinanze e poi arrestato dalla polizia di Stato, arrivata in pochi minuti con l'accusa di tentato femminicidio. L'uomo ha ferito anche l'amica della ex moglie, una 43enne di origini pakistane. Nottata di lavoro per i vigili del fuoco a Salò, dove intorno alle 1:20 della scorsa notte due automobili sono state distrutte dalle fiamme a breve distanza l'una dall'altra. Un episodio che riporta inevitabilmente l'attenzione su questa zona, dove in passato si erano già verificati incendi di veicoli di probabile origine dolosa e dove si era parlato della presenza di un piromane. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Salò, che ha provveduto a domare l'incendio e a mettere in sicurezza l'area. Il re degli asini non cede il trono al suo agguerrito rivale. La contrada Trivellini, con il suo Attila, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il Palio degli Asini della frazione Novagli di Montechiari. È questo l'esito della tradizionale manifestazione, la cui 45esima edizione è andata in scena ieri. Partito dall'ultimo posto, Attila ha rimontato fino a tagliare per primo il traguardo, dopo un'entusiasmante lotta con Tony della contrada Mattina, che nel 2024 era riuscito a interrompere per un anno la sua catena di vittorie. Un successo, quello di ieri, che oltretutto segna la 14esima vittoria di Trivellini nella storia del palio, portando la contrada blu a pareggiare con la contrada sera. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Il buongiornissimo ve lo diamo noi.
1: Buongiorno agosto con Alex Rusconi.
2: Ed eccoci in diretta anche questa mattina, buongiorno. Abbiamo cambiato l'orario e cambiato leggermente anche il nome del programma, ma io sono sempre Alex Rusconi con voi anche questa mattina, da adesso fino a mezzogiorno. Questo è il nuovo orario di agosto per Buongiorno Agosto, dalle 9 al mezzogiorno, tutte le mattine, da lunedì al venerdì. Sarò qui, mi sveglio un pochino più tardi la mattina, non mi sembra neanche vero, però trovo più traffico per arrivare qua. Va bene, gli ingredienti sono sempre quelli, pur un pochino più estivi, come anche la base che mi accompagna, che sentite, e quindi la musica di Radio Brescia 7 con un occhio alle canzoni estive, ma con, diciamo così, il palinsesto comunque selezionato per voi da Fulvio Marini, con le canzoni di oggi e di ieri, con le canzoni italiane e internazionali. Poi c'è l'informazione, il primo giornale orario, in questo caso locale, è quello delle 9 che avete ascoltato 10 minuti fa. Quello delle 8:30 invece è quello nazionale, arriva prima in questo caso, e partono prima quelli nazionali con la redazione che ci regala le notizie dall'Italia e dal mondo. Io comunque tra poco vi regalerò la rassegna stampa con la prima pagina del giornale di Brescia, lo leggo per voi, è vero, non è presto, non sono le 7 del mattino, però ve lo leggo lo stesso, magari in tanti non sono ancora riusciti ad andare in edicola a prenderlo oppure a leggerlo su giornaledibrescia.it. Ci occuperemo comunque anche del meteo, senza Riccardo Paroni per questo mese, ma grazie ai bollettini di meteopassione.com, e poi naturalmente tante cose da raccontarvi, tanti eventi che succedono a Brescia e provincia, ve li racconterò in queste mattine d'agosto. Naturalmente è attivissimo più che mai il numero WhatsApp con il quale potete interagire con noi, quindi utilizzatelo, è il 334-907-9007. Con i vostri messaggi mi fate compagnia anche in questo ottavo mese dell'anno nel quale siamo appena entrati e che peraltro io dividerò con Andrea Lombardi, perché la prima quindicina del mese ci sarò qui io, nella seconda quindicina invece vi terrà compagnia lui, sempre in questa fascia con Buongiorno Agosto dalle 9 a mezzogiorno su Radio Brescia 7, che poi resta la radio che dà voce al tuo mondo anche in estate. Sentite che bella canzone vi regalo adesso.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.

0: Mix trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Mix.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nel nostro spazio nel quale andiamo a leggere la prima pagina del giornale di Brescia di oggi. E siamo leggermente in ritardo rispetto al solito, perché normalmente questa rubrica è alle 7:10, ma insomma con questo nuovo orario abbiamo comunque un pochino più di scioltezza per leggere il giornale, no? Non soltanto io in questa rubrica, ma anche voi. Non tutti magari sono ancora al lavoro, non tutti sono in vacanza, ma comunque ci si sveglia con più calma, con più tranquillità, si va a prendere il giornale. Quindi se ancora non l'avete fatto, vi leggo io la prima pagina del giornale di Brescia di oggi, lunedì 3 agosto. Vi ricordo che poi per approfondire le notizie potete acquistare il giornale in edicola, quello cartaceo, quello da tenere in mano, quello che ho in mano anch'io per intenderci, oppure andare sul sito www.giornaledibrescia.it. vi ricordo che la versione digitale integrale è su abbonamento, ma le notizie principali sono sempre a vostra disposizione aggiornate H24. Lunedì 3 agosto 2026, il taglio alto è dedicato agli incendi. Incendi per le valli e zona rossa, definite le mappe delle aree vulnerabili. Tra i fattori determinanti c'è il clima, ma migliorano le strategie contro i roghi. E sì, perché poi ogni anno ci scontriamo con questo problema, di anno in anno però si trovano soluzioni migliori. Tragico incidente a Brandico, nella fotonotizia di oggi, ne abbiamo parlato anche nel giornale orario. Auto nel fosso, muoiono due giovani, le vittime avevano 22 e 25 anni, vera tragedia sulla strada. Dialettica divisiva invece nella spalla di Fulvio Camarano, alimentare l'insicurezza per chiedere più sicurezza. Due famiglie distrutte nell'aereo da turismo precipitato in Perù. Nel 2013 la tragedia di Los Roques, dove persero la vita due bresciani. In questo caso le vittime non sono bresciane, ma sono comunque due turisti che stavano guardando dall'alto le linee di Nazca, e poi la tragedia. A 17 anni salva il papà colpito da infarto. Con il massaggio cardiaco ha tenuto in vita il genitore fino all'arrivo dei soccorsi. Devo dire che ogni tanto ci sono anche queste belle notizie, queste belle storie da raccontare. Accoltella la ex moglie fuori dal centro commerciale, tentato femminicidio ieri in città, finito in manette un uomo di 46.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno, e continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia, uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma è ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Emergenza caldo. Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata. Oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po mai così in basso dal 2022. Allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis Masters 1000 di Montreal dopo il rinvio a causa piogge. Ieri Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherot al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci Baez e Sonego Grigspor. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Quando ho scoperto che posso stare bloccato qui a suonare tutto il giorno, tanto i prezzi di Italmark rimangono bassi e bloccati. Da Italmark i prezzi non stonano mai. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
1: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
2: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico al suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Buongiorno agosto con Alex Rusconi.

0: Mamma mia, che pezzo questo di Renato Zero, Cercami, poi a questo finalone pazzesco sul quale purtroppo parlo, ma perché giustamente volevo intervenire per iniziare a leggere i vostri messaggi, perché nonostante il cambio d'orario devo dire che i fedelissimi non mancano, come il fornaio matto. Buongiorno Gnari dal fornaio matto, anche questa mattina non si smentisce, ho trovato le sue tazzine da caffè anche nel nuovo orario, nel nuovo contest. E poi c'è Gabriella, buongiorno Alex, buon lunedì 3 agosto, finalmente ferie iniziate, destinazione Bellaria, e io spero di farti compagnia anche durante le ferie, ma penso di sì, perché mi scrive Gabriella, ci sono riuscita a mettere GDB sul cellulare, e sta parlando naturalmente dell'app del GDB che vi permette di leggere le notizie, guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto, ma quello che interessa a noi, ascoltare Radio Brescia 7 ovunque voi siate. Quindi con la piccola app del GDB, questo quadratino giallo sul vostro smartphone, vi portate in vacanza Radio Brescia 7, ve l'ascoltate quando volete, io sono contento di farvi compagnia magari in spiaggia o dove siete. Orario insolito, messaggio dovuto. Ciao Alex, buona giornata e buona settimana da Roby Iveco. So che anche tu Roby sei in ferie, da oggi praticamente, da venerdì, hai fatto l'ultimo giorno venerdì, goditele queste ferie, ovunque tu vada noi ti accompagniamo. Buongiorno Alex e buongiorno agosto da Paola da Calcinatello. Ciao Paola, buon lunedì Alex insieme ai tuoi collaboratori e ascoltatori. Dicono in Kenya le tempeste dell'anima sono peggiori delle tempeste dell'anima. C'è qualcosa che non va secondo me in questa citazione, però chiedo a Tea di ricontrollarla e di rimandarmela. Grazie naturalmente di cuore a tutti voi che mi seguite anche in questo nuovo orario, sarò con voi fino a mezzogiorno.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Allora voi ditemi se i Rolling Stone non sono la dimostrazione che la musica mantiene giovani o perlomeno mantiene in forma. Questi sono più di 60 anni, più di 65 anni che sono in giro per il mondo con il loro rock. Questo è il loro nuovissimo singolo Jealous Lover e naturalmente, nonostante gli 80 e passa anni, una grinta, un'energia, una passione per la musica, una passione per i fan, perché Mick Jagger è sempre stato molto legato allo zoccolo duro dei suoi fan, che devo dire, immagino nel corso di questi anni siano poi anche cambiati, no? Alcuni non ci saranno più perché ha coperto tantissime generazioni, pazzesco. Io intanto ringrazio Tea perché siamo riusciti a venire a capo del proverbio kenyota, ovvero le tempeste dell'anima sono peggiori delle tempeste di sabbia. Hanno ragione in Kenya, vale così anche così e anche qui, grazie alla nostra Tea che quasi ogni giorno ci regala un aforismo, una frase, una citazione, perché sa che sono appassionato. Anzi, se avete in mente un aforisma, una citazione, una frase che vi piace particolarmente, perché magari in tre righe racchiude qualcosa di molto profondo, mandatemela al nostro numero WhatsApp, perché ci tengo, mi piacciono, sono appassionato, le raccolgo. 334 907 9007, attivo anche questa mattina e anche in queste mattine d'agosto. Intanto arriva Gaia con la sua Bossa Nostra alle 9:51 minuti.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Ha perso all'improvviso il controllo del suo scooter ed è caduto violentemente a terra, restando seriamente ferito. Brutta avventura ieri mattina poco prima delle 5 a Passirano, lungo la provinciale 510, per un quarantenne che stava rincasando verso Provaglio d'Iseo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti a seguito dell'incidente, l'uomo ha prima sbandato con il suo scooter, quindi si è scontrato con un ostacolo ed è rimasto poi sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 che lo hanno portato in ospedale in codice rosso, dove tuttora risulta ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero serie. Ed è indagato per omicidio stradale il 23enne di Verolanuova che nella notte fra venerdì e sabato a Casalbuttano, in provincia di Cremona, dopo aver invaso la corsia di marcia, aveva travolto un'auto con quattro amiche a bordo, con la 56enne Savina Baiocchi morta sul colpo. Dalle indagini si sono occupati i carabinieri e gli atti sono stati trasmessi ieri mattina alla Procura della Repubblica. Secondo la ricostruzione dell'arma, il 23enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo in pieno rettilineo. In base alla carreggiata, ha prima urtato una BMW, il cui conducente è rimasto leggermente ferito, e ha poi impattato frontalmente con la Kia, dove la vittima viaggiava sul sedile passeggeri, con lei tre amiche. Il repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche nella tarda serata di sabato ha provocato momenti di apprensione sul basso lago di Garda, dove venti forti e onde superiori a un metro e mezzo hanno messo in difficoltà quattro imbarcazioni tra il Golfo della Romantica e Moniga. Il soccorso più delicato si è svolto a ridosso delle secche dell'Isola dei Conigli. Lì un natante con sei persone a bordo, tra cui due bambini, si è incagliato sugli scogli a causa delle onde, rischiando di capovolgersi. Arrivata sul posto in pochi minuti, la motovedetta della Guardia Costiera non poteva avvicinarsi alla secca per il rischio di incaglio. A quel punto si è reso necessario l'intervento del soccorritore marittimo, che si è tuffato in acqua raggiungendo l'imbarcazione e trasferendo a bordo uno alla volta i sei diportisti, partendo dai due minori. I diportisti sono stati poi sbarcati in sicurezza a Porto Torchio. Le notti a luci rosse con l'auto della polizia locale, quando invece doveva rimanere al comando, hanno colpito direttamente la credibilità del comune di Brescia. Per questo un ex agente della polizia locale di Brescia è stato condannato a versare all'amministrazione comunale 20.000 euro. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia ha accolto la richiesta della Procura regionale, riconoscendo il danno arrecato all'immagine, al prestigio e al decoro dell'ente. Al termine del processo penale, l'ex agente era stato condannato per peculato d'uso, per aver utilizzato le vetture del comando per fini privati, e di truffa aggravata, per aver abbandonato gli uffici anziché dedicarsi alle mansioni d'ufficio o comunque di supporto alle pattuglie esterne. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate.

0: Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

lasciati alle spalle però questa canzone Dai Dai che Shakira canta insieme a Burna Boy, ogni tanto ce la riascoltiamo volentieri. I mondiali che si sono conclusi, come tutti ben sappiamo, con la vittoria meritatissima della Spagna, diciamolo, con l'esclusione preventiva dell'Italia, ne abbiamo già parlato, grande polemica, per la terza volta non siamo andati ai mondiali. Vediamo cosa succederà con il CT Mancini, vediamo se riusciremo in questo viaggio di 4 anni ad aggiudicarci perlomeno un posticino nei prossimi mondiali, perché i nostri figli di 12 anni, di 10 anni non hanno mai visto l'Italia ai mondiali e questo è un peccato. Comunque, onore alla Spagna, meno onore a tutti quelli che hanno contaminato gli ultimi mondiali con la politica, con le polemiche, con delle infrazioni al protocollo che hanno fatto parlare di sé. Comunque, questa estate 2026 verrà ricordata per questo mondiale, ma anche per tante altre cose, anche per la musica, per esempio, che stiamo ascoltando. Adesso però facciamo un bel salto indietro nel tempo, perché lo sapete che qui giochiamo in questo modo, con un pezzo di oggi e un pezzo che arriva dal passato. E questo è un vero e proprio singolo estivo, anche se il ritmo non è propriamente estivo, ma parla di mare, parla di vacanza in modo molto malinconico, con la voce di Luca Carboni che parte in moto da Bologna per raggiungere il mare. Questa è, diciamo così, la trama del brano che stiamo per ascoltare. Alle 10:14 minuti su Radio Brescia 7 arriva Ma

0: alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Signore e signori, un applauso al campione del mondo di Limbo. Guardate come scende in basso, ancora più in basso e come riesce a restare così bloccato. Ma ci può dire il suo segreto?
4: Semplice, ho preso esempio dai prezzi di Italmark. Loro sì che sono bassi e bloccati.
3: I prezzi di Italmark sono bassi da record. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: sintonia di Dito nella Piaga con questa businessman che prende in giro bonariamente gli uomini d'affari, ma non troppo bonariamente, devo dire, perché lancia anche qualche frecciatina interessante per quelli che per i quali il lavoro non è soltanto, diciamo così, un mezzo di sostentamento o una passione, ma è proprio un motivo di vita, una cosa col paraocchi da fanatici. Ce ne sono tanti, sono sicuro che ne conoscete qualcuno anche voi. Praticamente in ogni settore lavorativo c'è il fanatico, non proprio il businessman magari, perché poi ci sono quelli che sono fanatici pur non facendo girare tantissimi soldini, ma non c'entra nulla, è proprio una modalità, un mood, un modo nel quale si prende il lavoro che si fa. Io spero di non essere troppo fanatico, anche se devo dire che faccio il lavoro più bello del mondo, quindi potrei anche permettermi di esserlo. 334-907-9007 se avete voglia di comunicare con noi anche questa mattina. Tra poco arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione nazionale.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
2: Si va! No.

0: nazionale.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra, diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto, e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

la sua Cabana, brano estivo che ci piace molto, ci piace moltissimo questo pezzo di Rama, ci sta accompagnando in questa estate 2026, un'estate che sarà caratterizzata anche da un evento astronomico molto raro, ovvero un'eclissi di sole. In realtà ci sarà anche un'eclissi di luna, però quella è un pochino meno rara. L'eclissi di sole è prevista per il 12 di agosto e si vedrà anche dall'Italia al 90%, non al 100% purtroppo, però al 90%, quindi sarà comunque uno spettacolo straordinario naturale da osservare. Se volete saperne di più, se volete arrivare a quel giorno, che è fra 10 giorni scarsi, preparati, vi consiglio di andare in edicola, dove c'è un numero speciale di Cosmo 2050, lo spazio è la nostra casa, e un numero da collezione nel quale si parla proprio delle due eclissi: il 12 agosto l'eclissi di sole, il 28 agosto l'eclissi di luna. Lo trovate con il giornale di Brescia o anche semplicemente da solo a

0: 4,90 euro, quindi poco meno di 5 euro per avere tutte le informazioni possibili sull'eclisse di sole che sarà protagonista il prossimo 12 agosto, anche su come osservarla, perché attenzione, l'eclisse di luna la si può osservare a occhio nudo, ma l'eclisse di sole non si può osservare a occhio nudo perché il sole chiaramente fa molto male ai nostri occhi, non si può osservare neanche con dei normali occhiali da sole che non abbiano le schermature giuste, perché altrimenti rischiamo davvero di rovinarci la vista. Ecco, tutti i consigli su come guardare l'eclissi e su cosa comporta questo evento astronomico li trovate su Cosmo 2050 in edicola.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la

La voce di Emma è quella di Fabri Fibra insieme per questa antidroga che ci porta alle 10 e 51 minuti su Radio Brescia 7. Che si sta chiedendo, ma come mai c'è la voce di Alex Rusconi, non c'è Maddalena? No, perché in agosto c'è un programma nuovo, diciamo così, rinnoviamo la mattina. Il programma è questo, si chiama Buongiorno Agosto. Tutte le mattine sarò in diretta io dalle 9 fino a mezzogiorno, quindi riempiamo la mattina con un po' di canzoni estive, con un po' di notizie leggere. Tra poco magari diamo un'occhiatina anche al meteo. Il meteo non ha una rubrica fissa in questo programma, ne parliamo quando ne abbiamo voglia. Beh, il bollettino che ci viene mandato come ogni giorno da meteopassione.com, e quindi tra poco parleremo anche di questo. Se avete voglia di comunicare con noi, sempre attivo il numero WhatsApp 334 907 9007.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Sono più

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico, da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Tesoro, andiamo a fare la spesa.
5: Amore, perché parli a bassa voce?
4: Perché ho scoperto che da Italmark i prezzi sono bassissimi. Però dobbiamo tenere un profilo basso. Se lo scoprono in troppi, poi ci rubano le promozioni.
5: Amore, puoi rialzare il volume. Oltre a essere bassi, i prezzi di Italmark sono anche bloccati. E ce n'è per tutti.
4: I prezzi di Italmark non sono un segreto. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzinuovi.

0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale orario, edizione locale.
1: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Drammatico incidente stradale nella tarda serata di ieri. Un'auto con tre persone a bordo che percorreva la provinciale 235 a Brandico in direzione Crema è finita in un fosso al lato della strada. Terribile il bilancio, due giovani sono morti. Tutto da stabilire che cosa abbia originato l'incidente, verificatosi comunque in un tratto di strada piuttosto buio. Pare che l'auto sulla quale viaggiavano le due vittime, una Ford Focus, forse per evitare un altro mezzo o per una manovra di sorpasso, sia finita con le ruote sull'erba. A questo punto per il guidatore è stato impossibile mantenere il controllo della vettura, che è così finita dentro un fosso. L'impatto è stato violentissimo. Per il conducente e il passeggero che viaggiava dietro di lui non c'è stato nulla da fare. Le vittime avevano 22 e 25 anni. L'uomo accusato di aver aggredito a bastonate un conoscente al Parco Tarello è stato arrestato e condotto in carcere dopo aver violato il divieto di dimora nel comune di Brescia che gli era stato imposto dal giudice. Si tratta di un 45enne residente in provincia di Brescia con numerosi precedenti penali e di polizia, arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della squadra volante della questura di Brescia. L'uomo è stato trasferito nella casa circondariale Nerio Fischione in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Brescia su richiesta della Procura della Repubblica. L'episodio risale alla scorsa settimana, quando il 45enne avrebbe aggredito violentemente un suo conoscente all'interno del Parco Tarello. Nuovi asfalti, incroci rialzati, abbattimento delle barriere architettoniche e maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti. A Castelmella prende forma un nuovo piano di riqualificazione della viabilità, un programma da oltre 650.000 euro che nei prossimi mesi porterà cantieri in diverse zone del territorio. Il primo intervento scatterà già nei primi giorni di agosto e interesserà via Cattaneo e il parcheggio di Viale Lombardia davanti al nuovo asilo nido. Qui si prevede il rifacimento completo della pavimentazione, dei cordoli, delle aiuole e degli attraversamenti pedonali, ma il piano riguarda soprattutto la sicurezza degli spostamenti grazie alla trasformazione di alcuni incroci strategici, con l'obiettivo di rallentare il traffico e rendere più agevoli gli attraversamenti. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza. Da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
0: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: garçon, ho un'idea. Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, la voce di Fulminacci ci porta nella terza ora di Buongiorno Agosto, in questa bella mattinata di lunedì, anzi in questa prima puntata di agosto di questo programma nuovo che ci porta ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 9 a mezzogiorno. Ecco perché stiamo entrando adesso nella terza ora, che sarà piena di tantissime cose, partendo dai saluti che devo fare alla nostra amica Fulvia di Lumezzane, che anche lei, insomma, sono contento perché tantissimi di voi abituati a seguirmi in un altro orario avete comunque seguito in qualche modo la scia, quindi ci state facendo compagnia in questa mattinata con i vostri messaggi. E Fulvia ci manda il suo buon lunedì, buon inizio settimana, ma non solo, mi segnala anche il grande in provincia, l'appuntamento che il 4 di agosto, quindi domani di fatto, sarà a Brione alle ore 21 con lo spettacolo Da Parigi a New York, la vita musicale intorno a Nadia Boulanger. Ci sarà un grande pianista e una meravigliosa soprano, Gabriella Costa, in questa serata che sicuramente rende omaggio a una musica con la M maiuscola. D'altra parte questa è una rassegna che vuole portare proprio la musica che normalmente vedremmo sul palcoscenico del Teatro Grande in giro per la provincia. Qui anche il senso del titolo, il grande in provincia. Quindi domani a Brione, non ho detto dove, nella chiesa di San Zenone. L'appuntamento è alle ore 21.

Lio alle 11:15 su Radio Brescia 7. Diamo un'occhiata anche al meteo, ve l'ho promesso che avremmo dato un'occhiata alle previsioni per oggi. Il bollettino oggi mi è stato fornito da Marco Borgogni, lo ringrazio, in collaborazione come sempre con meteopassione.com. Allora, nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, nuvolosità in aumento a ridosso dei rilievi con successivo sviluppo di locali rovesci o brevi temporali, ma solo sul settore alpino. In serata sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia, venti deboli o moderati, temperature massime in lieve aumento. Eh sì, perché purtroppo questa

L'ondata di caldo anomalo sta proseguendo, anche Brescia coinvolta in questa morsa di caldo che, va detto, può essere anche pericolosa, quindi come sempre raccomandiamo alle persone più fragili, ai bambini e agli anziani di rimanere riparati, di non uscire ovviamente nelle ore più calde, di bere tanto, di stare un pochino attenti. Non sappiamo quando finirà questa ondata, dovrebbe finire entro la fine di questa settimana, speriamo. Comunque vi teniamo aggiornati attraverso il meteo con gli amici di meteopassione.com.

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietti

0: infopoint@comune.salò.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Dimanche Midi Pill, la voce naturalmente di Gisèle, alle 11.23. Devo dire che sono tante le canzoni francesi e ne abbiamo passate due nell'arco di un quarto d'ora. Una volta le canzoni francesi erano molto più rare, invece ultimamente la discografia francese sta tirando fuori la testina e tantissimi brani e artisti francesi stanno uscendo e finendo nei palinsesti radiofonici di tutto il mondo. Ci fa piacere, abbiamo un certo affetto per la musica d'Oltralpe, poi io sono anche un appassionato del grande Charles Aznavour, quindi grandissimo chansonnier e cantautore francese. Ovviamente sto parlando di un personaggio di qualche anno fa, non proprio un artista da ultimo singolo, però la musica francese mi è sempre piaciuta, mi piace e mi piace in qualche modo che stia passando a livello internazionale. Soprattutto mi piace il fatto che possa passarla anch'io qui sulle frequenze di Radio Brescia 7.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio.

Piero. E sullo sfondo della guerra, diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa di colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento-Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Amore, abbassa il volume di quel coso.
3: Ti piace? È il mio nuovo basso elettrico.
2: E da quando suoni il basso?
3: Da quando ho scoperto che posso stare bloccato qui a suonare tutto il giorno. Tanto i prezzi di Italmark rimangono bassi e bloccati. Da Italmark i prezzi non stonano mai. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e

0: ti basta cercare il lucchetto.
1: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99€ a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: poesia, ma quanto è romantico Saldavinci nelle sue canzoni. In questa poi è romanticissimo, canzone proprio dedicata alla figura della donna. Alle 11:39 minuti siamo qua in diretta su Radio Brescia 7. Volevo parlare del Palio degli Asini, il Palio di Novagli di Montichiari, che quest'anno giunge alla sua 45esima edizione. Allora, volevo fare i complimenti alla Contrada Trivellini, perché con il suo Attila ha conquistato per il secondo anno consecutivo appunto il Palio degli Asini, nonostante sia partito dall'ultimo posto, quindi una rimonta pazzesca e poi la vittoria, la seconda consecutiva, ma in realtà a livello globale e nell'economia del palio intero è la 14esima vittoria, quella di Trivellini, e quindi la Contrada Blu pareggia la Contrada Sera 14-14, o quasi tutte loro se le sono beccate. Su 45 edizioni, 28 sono andate alla Contrada Sera e alla Contrada Blu. Va bene, è una bellissima manifestazione, eh? Ogni anno smuove migliaia di persone questo Palio degli Asini. Gli asini non soffrono, diciamolo subito. Anzi, penso si divertano anche loro, e quindi mi piaceva, insomma, riportarlo questa mattina qui su Radio Brescia 7.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi quella?

0: E adesso volevo parlarvi di una cosa molto carina che riguarda il mondo del cinema e il mondo della moda insieme. Voi sapete che io ho una passione per il cinema, quindi tra poco ve ne parlo. Dopo il jingle, Summertime.
1: Summertime. I grandi successi dell'estate.
0: I grandi successi dell'estate su Radio Brescia 7, selezionati per voi da quel mito umano che è Fulvio Marini. L'ho detto così perché è qui davanti a me, in questo momento è arrivato, però lo ringrazio ogni mattina davvero. Grande Fulvio. Allora, parliamo di moda e di cinema perché la storia del mitico Giorgio Armani, che è scomparso purtroppo, ma che continua a vivere con un nome importante e un atelier importante, verrà portata sul piccolo schermo. È infatti in fase di sviluppo una serie TV dedicata proprio al celebre stilista italiano. Peraltro Armani era appassionatissimo al mondo del cinema. Sì, qua parliamo di serie TV effettivamente, però Armani ha vestito tantissimi attori e attrici, ha fatto da costumista tra virgolette raffinato per moltissimi film, e adesso la sua storia arriverà al cinema. Pensate che la regia sarà affidata a Ferzan Özpetek, quindi uno dei più grandi registi possibili, che sicuramente avrà la sensibilità

per tracciare al meglio la storia del più grande stilista del mondo, Re Giorgio Armani. Una storia straordinaria fatta di successi, di sacrifici e di una raffinatezza che ha portato l'Italia, non a caso, famosa in tutto il mondo.

voce niente po' di meno che di Madonna con la sua danzetteria ci porta alle 11:50 minuti, ovvero alla fine del nostro programma. Anche queste tre ore, nonostante siano diverse dalle solite, sono volate, ragazzi. Le ore volano quando si parla in radio, quando si ascolta la musica, quando c'è tanto da fare, perché io spulcio i giornali, guardo di qua di là per darvi un po' di notizie. È chiaro che poi il tempo passa velocissimamente, ma tanto era solo la prima puntata di Buongiorno Agosto, che vi terrà compagnia per tutto il mese di agosto, come vi ho già detto, tutte le mattine dalle 9 a mezzogiorno la voce di Alex Rusconi, almeno fino a Ferragosto. Poi invece la voce del Buongiorno Agosto sarà di Andrea Lombardi, quindi ci dividiamo il mese io e Andrea, che saluto e che in questo momento in realtà è in Brasile, quindi si sta veramente godendo una vacanza coi fiocchi in un posto, anzi in tanti posti bellissimi del Brasile. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina alle 9, sarò qui puntuale, vi lascio naturalmente con il palinsesto di Radio Brescia 7 che vi invito a seguire anche oggi, e come sempre grazie davvero di cuore per avermi voluto accompagnare in questa bella mattinata. Ci ritroviamo domani, nel frattempo fate i bravi, vi lascio insieme a Rosana e al suo Talisman.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto.

0: Sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. È indagato per omicidio stradale il 23enne di Verolanuova che nella notte fra venerdì e sabato a Casalbuttano in provincia di Cremona, dopo aver invaso la corsia di marcia, ha travolto un'auto con quattro amiche a bordo, con la 56enne

0: Sabina Baiocchi, morta sul colpo. Delle indagini si sono occupati i carabinieri e gli atti sono stati trasmessi ieri mattina alla Procura della Repubblica. Secondo la ricostruzione dell'arma, il 23enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo in pieno rettilineo. Invasa la carreggiata, prima ha urtato una BMW, il cui il conducente è rimasto leggermente ferito, poi è impattato frontalmente con la Kia, dove la vittima viaggiava sul sedile passeggeri. Il repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche nella tarda serata di sabato ha provocato momenti di apprensione sul basso lago di Garda, dove venti forti e onde superiori a un metro e mezzo hanno messo in difficoltà quattro imbarcazioni tra il Golfo della Romantica e Moniga. Il soccorso più delicato si è svolto a ridosso delle secche dell'Isola dei Conigli. Lì un natante con sei persone a bordo, tra cui due bambini, si è incagliato sugli scogli a causa delle onde, rischiando di capovolgersi. Arrivata sul posto in pochi minuti, la motovedetta della Guardia Costiera non poteva avvicinarsi alla secca per il rischio di incaglio. A quel punto si è reso necessario l'intervento del soccorritore marittimo, che si è tuffato in acqua raggiungendo l'imbarcazione e trasferendo a bordo uno alla volta i sei diportisti, partendo dai due minori. Una 38enne di origini indiane, residente a Vicenza, è stata ferita con una coltellata dall'ex marito, pakistano 46enne, che vive nella Bergamasca, all'esterno di uno dei negozi del centro commerciale Campo Grande in città. La donna, che era con un'amica e i figli di entrambe, è stata soccorsa dai passanti e trasferita in ospedale in condizioni serie. Non sarebbe in pericolo di vita, anche se la coltellata l'ha raggiunta vicino al cuore. L'aggressore è stato bloccato da alcuni ragazzi stranieri che si trovavano nelle vicinanze, poi arrestato dalla polizia di Stato, arrivati in pochi minuti con l'accusa di tentato femminicidio. L'uomo ha ferito anche l'amica della ex moglie, una 43enne di origini pakistane. E per questa edizione è tutto. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Brescia 7, On The Rocks, l'aperitivo in musica.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni qui.
2: I love you Prix.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Olga Luzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock.

E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres, nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Signore e signori, un applauso al campione del mondo di Limbo. Guardate come scende in basso, ancora più in basso, e come riesce a restare così bloccato. Ma ci può dire il suo segreto?
3: Semplice! Ho preso esempio dai prezzi di Italmark. Loro sì che sono bassi e bloccati.
2: I prezzi di Italmark sono bassi da record. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
5: Brescia 7, on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Drammatico incidente stradale nella tarda serata di ieri. Un'auto con tre persone a bordo che percorreva la provinciale 235 a Brandico è finita in un fosso al lato della strada. Terribile il bilancio, due giovani sono morti. Tutto da stabilire che cosa abbia originato l'incidente, verificatosi comunque in un tratto di strada piuttosto buio. Pare che l'auto sulla quale viaggiavano le due vittime, forse per evitare un altro mezzo o per una manovra di sorpasso, sia finita con le ruote sull'erba. A questo punto per il guidatore è stato impossibile mantenere il controllo della vettura, che è così finita dentro un fosso. L'impatto è stato violentissimo. Per il conducente e il passeggero che viaggiavo dietro non c'è stato nulla da fare. Le vittime avevano 22 e 25 anni. Una 38enne di origini indiane, residente a Vicenza, è stata ferita con una coltellata dall'ex marito pakistano 46enne che vive nella Bergamasca, all'esterno di uno dei negozi del centro commerciale Campogrande in città. La donna, che era con un'amica e i figli di entrambe, è stata soccorsa dai passeggeri

0: Santi è trasferito in ospedale in condizioni serie. Non sarebbe in pericolo di vita, anche se la coltellata l'ha raggiunta vicino al cuore. L'aggressore è stato bloccato da alcuni ragazzi stranieri che si trovavano nelle vicinanze e poi arrestato dalla polizia di Stato, arrivata in pochi minuti con l'accusa di tentato femminicidio. L'uomo ha ferito anche l'amica della ex moglie, una 43enne di origini pakistane. Nottata di lavoro per i vigili del fuoco a Salò, dove intorno alle 1:20 della scorsa notte due automobili sono state distrutte dalle fiamme a breve distanza l'una dall'altra, un episodio che riporta inevitabilmente l'attenzione su questa zona dove in passato si erano già verificati incendi di veicoli di probabile origine dolosa e dove si era parlato della presenza di un piromane. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Salò che ha provveduto a domare l'incendio e a mettere in sicurezza l'area. Il re degli asini non cede il trono al suo agguerrito rivale. La contrada Trivellini, con il suo Attila, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il Palio degli Asini della frazione Novagli di Montichiari. È questo l'esito della tradizionale manifestazione, la cui 45esima edizione è andata in scena ieri. Partito dall'ultimo posto, Attila ha rimontato fino a tagliare per primo il traguardo, dopo un'entusiasmante lotta con Tony della contrada Mattina, che nel 2024 era riuscito a interrompere per un anno la sua catena di vittorie. Un successo, quello di ieri, che oltretutto segna la 14esima vittoria di Trivellini nella storia del palio, portando la contrada blu a pareggiare con la contrada sera. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salò.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
2: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
1: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
3: Sigo con

0: con la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Jackpot. Tesoro, andiamo a fare la spesa.
1: Amore, perché parli a bassa voce?
0: Perché ho scoperto che da Italmark i prezzi sono bassissimi. Però dobbiamo tenere un profilo basso. Se lo scoprono in troppi, poi ci rubano le promozioni.
1: Amore, puoi rialzare il volume. Oltre a essere bassi, i prezzi di Italmark sono anche bloccati. E ce n'è per tutti.
0: I prezzi di Italmark non sono un segreto. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Ha perso all'improvviso il controllo del suo scooter ed è caduto violentemente a terra, restando seriamente ferito. Brutta avventura ieri mattina poco prima delle 5 a Passirano, lungo la provinciale 510, per un quarantenne che stava rincasando verso Provaglio d'Iseo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti a seguito dell'incidente, l'uomo ha prima sbandato con il suo scooter, quindi si è scontrato con un ostacolo ed è rimasto poi sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 che lo hanno portato in ospedale in codice rosso, dove tuttora risulta ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero serie. Ed è indagato per omicidio stradale il 23enne di Verolanuova che nella notte fra venerdì e sabato a Casalbuttano, in provincia di Cremona, dopo aver invaso la corsia di marcia, aveva travolto un'auto con quattro amiche a bordo, con la 56enne Savina Baiocchi morta sul colpo. Dalle indagini si sono occupati i carabinieri e gli atti sono stati trasmessi ieri mattina alla Procura della Repubblica. Secondo la ricostruzione dell'arma, il 23enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo in pieno rettilineo. In base alla carreggiata, ha prima urtato una BMW, il cui conducente è rimasto leggermente ferito, e ha poi impattato frontalmente con la Kia, dove la vittima viaggiava sul sedile passeggeri, con lei tre amiche. Il repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche nella tarda serata di sabato ha provocato momenti di apprensione sul basso lago di Garda, dove venti forti e onde superiori a un metro e mezzo hanno messo in difficoltà quattro imbarcazioni tra il Golfo della Romantica e Moniga. Il soccorso più delicato si è svolto a ridosso delle secche dell'Isola dei Conigli, lì un natante con

0: sei persone a bordo, tra cui due bambini, si è incagliato sugli scogli a causa delle onde, rischiando di capovolgersi. Arrivata sul posto in pochi minuti, la motovedetta della Guardia Costiera non poteva avvicinarsi alla secca per il rischio di incaglio. A quel punto si è reso necessario l'intervento del soccorritore marittimo, che si è tuffato in acqua raggiungendo l'imbarcazione e trasferendo a bordo uno alla volta i sei diportisti, partendo dai due minori. I diportisti sono stati poi sbarcati in sicurezza a Porto Torchio. Le notti a luci rosse con l'auto della polizia locale, quando invece doveva rimanere al comando, hanno colpito direttamente la credibilità del comune di Brescia. Per questo un ex agente della polizia locale di Brescia è stato condannato a versare all'amministrazione comunale 20.000 euro. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia ha accolto la richiesta della procura regionale, riconoscendo il danno arrecato all'immagine, al prestigio e al decoro dell'ente. Al termine del processo penale, l'ex agente era stato condannato per peculato d'uso, per aver utilizzato le vetture del comando per fini privati, e di truffa aggravata per aver abbandonato gli uffici anziché dedicarsi alle mansioni d'ufficio o comunque di supporto alle pattuglie esterne. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Tutto It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Signore e signori, un applauso al campione del mondo di Limbo. Guardate come scende in basso, ancora più in basso, e come riesce a restare così bloccato. Ma ci può dire il suo segreto?
2: Semplice! Ho preso esempio dai prezzi di Italmark. Loro sì che sono bassi e bloccati.
1: I prezzi di Italmark sono bassi da record. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: 3x2, prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Quix.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
6: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Drammatico incidente stradale nella tarda serata di ieri. Un'auto con tre persone a bordo che percorreva la provinciale 235 a Brandico in direzione Crema è finita in un fosso al lato della strada. Terribile il bilancio, due giovani sono morti. Tutto da stabilire che cosa abbia originato l'incidente, verificatosi comunque in un tratto di strada piuttosto buio. Pare che l'auto sulla quale viaggiavano le due vittime, una Ford Focus, forse per evitare un altro mezzo o per una manovra di sorpasso, sia finita con le ruote sull'erba. A questo punto per il guidatore è stato impossibile mantenere il controllo della vettura, che è così finita dentro un fosso. L'impatto è stato violentissimo. Per il conducente e il passeggero che viaggiava dietro di lui non c'è stato nulla da fare. Le vittime avevano 22 e 25 anni. L'uomo accusato di aver aggredito a bastonate un conoscente al Parco Tarello è stato arrestato e condotto in carcere dopo aver violato il divieto di dimora nel comune di Brescia che gli era stato imposto dal giudice. Si tratta di un 45enne residente in provincia di Brescia con numerosi precedenti penali e di polizia, arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della squadra volante della questura di Brescia. L'uomo è stato trasferito nella casa circondariale Nerio Fischioni in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Brescia su richiesta della Procura della Repubblica. L'episodio risale alla scorsa settimana, quando il 45enne avrebbe aggredito violentemente un suo conoscente all'interno del Parco Tarello. Nuovi asfalti, incroci rialzati, abbattimento delle barriere architettoniche e maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti. A Castelmella prende forma un nuovo piano di riqualificazione della viabilità, un programma da oltre 650.000 euro che nei prossimi mesi porterà cantieri in diverse zone del territorio. Il primo intervento scatterà già nei primi giorni di agosto e interesserà via Cattaneo e il parcheggio di Viale Lombardia davanti al nuovo asilo nido. Qui si prevede il rifacimento completo della pavimentazione, dei cordoli, delle aiuole e degli attraversamenti pedonali, ma il piano riguarda soprattutto la sicurezza degli spostamenti grazie alla trasformazione di alcuni incroci strategici, con l'obiettivo di rallentare il traffico e rendere più agevoli gli attraversamenti. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.

0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
4: Io di più, raga, time out.
3: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
4: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
3: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
4: Carta di debito in bank inclusi.
5: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
6: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
5: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Tesoro, andiamo a fare la spesa.
9: Amore, perché parli a bassa voce?
8: Perché ho scoperto che da Italmark i prezzi sono bassissimi. Però dobbiamo tenere un profilo basso. Se lo scoprono in troppi, poi ci rubano le promozioni.
9: Amore, puoi rialzare il volume. Oltre a essere bassi, i prezzi di Italmark sono anche bloccati. E ce n'è per tutti.
8: I prezzi di Italmark non sono un segreto. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. L'Italia inondata di migranti irregolari, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Duro affondo del ministro degli esteri spagnolo Albares alla fine del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti a Ceuta. Ci sarebbero stati dei problemi meccanici alla base dello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù che ha provocato la morte ieri delle 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figlie di 18 e 24 anni. Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano. Da alcune immagini emergerebbe che il velivolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz, non sono in corso colloqui con l'America. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, smentendo il presidente americano Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui negoziali con l'Iran. È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente sulla superstrada Rieti-Terni, al confine tra Lazio e Umbria, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. 6 le vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, oltre ad altre 2 persone che viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite versano in gravi condizioni. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Sopralluogo del ministro della cultura Giuli stamane al parco archeologico dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso. Al suo arrivo il ministro è stato contestato da alcune decine di cittadini che lamentavano l'assenza del governo dinanzi alle necessità delle persone che hanno subito danni dall'ultimo terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via, via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più. Lunedì

0: Mercoledì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: spot. Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
1: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
0: A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su banca del territorio lombardo.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni qui.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via, via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista, si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche. Sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: jackpot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso,

0: Avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
5: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
6: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Gila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Sulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico, da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale. La 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Jackpot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: Brix trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
2: I love you Brix.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso è quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna che, secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala. Era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo, giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 scendendo a 8 metri e 59 centimetri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Spot. Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale, la formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico, da non perdere. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita.

0: vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen, intanto

0: Prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza, 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle Imprese Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7, on the rocks, l'aperitivo in musica.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzo.

0: Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione del ministro dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
2: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere, l'affondo del capo della diplomazia spagnola, dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
1: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani.

0: E la regina dei tuffi al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre del Team Friedel Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
1: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne, da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato. Decima personale agli europei, seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomblain. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
2: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
1: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brave le azzurre del Team Friedel Artistico che centrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni qui.
2: I love you, Prix.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
6: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate.

0: Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. I wanna fly.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: più.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Tuona. E la chitarra? Suona.

0: Qual è il tuo impegno? Innamorato?
1: Quanto, tanto.
0: Come vai nel mondo?
2: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Radio Brescia 7, voglia d'estate, voglia d'estate.
3: Radio Brescia 7, voglia d'estate.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: 17 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it